0: mi te dovessi comunque se la gioco cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne.